Carl Maria Weber, Andante i Rondo Ungarese. Boris Papandopoulo, Sonata. Franz Schubert, Arpeggione, Sonata UA.

Fresca per te, lo scodinzolo dei cani è per te, il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole è per te, il succo delle mele è per te, il rosso